casa. Come on. New York City, Puerto Rico, dominicanos, mano arriba.